0: Jesu. Nebe lor tsawa ge, lübe gasha. Lübe kona, chari.
1: Ude shusha, kwanbe je, rante nye imcha.
2: Nye san shu yuan chala, kura nye chucho genpa chungli dhari.
0: Kamsa.
1: Kamsa.
3: Gante shu yu, kina zu marma imbe.
0: Ngan su di, mama mengare, kina kene peba. Kali da, kali.
3: Nga kina zu unzin tse yu.

0: Rezoti, Tomabe, Susu Nisigi. Chidichi! Kobo Jinja Yusa Chidichi! Kobo! Kobo Jinja Yusa Chidichi! Kobo Chi!
1: Lafon, Sopati!

0: Semamangla. Kirangge pangda khongse shima nambi yinan nye kirang le sima ri.
1: Pangda e. Ti tsaya khusum tishin.
0: Ale. Kandisri.
1: Udin rugu yiga di shangge rum ne chungje tabar long songdol has chimshi. Rugu yiga di goi gyobdu di gang le tsaya chungje long dong zha seo lbe xeo gwasi. Ayan chong zui gyu le jama bi dega yun zang. Tu zui rungu zhu du. Rugu yiga sim zang. Cedo yin la, jak do yin chio zhi, gan shan xin yin. Chio dom di kien ling shi ba?
0: Nye chio dom di kien ma lim ching me, kien rang ge sun ba yun chi yu giri.
1: Rang ge rui gu yi ge xim chio qie lo ma ngu zhuo zhi. Cedo da jak do, yi wa qi xin do kham shi. Du sda du kien ba si me ne, ex chu di yu be bar che ge bar gil yi ne, kien ba qi mu yo zhi. Nye xin se le, lo dun hong, rang li pe jing.
0: 扎苏切不起扎姐人民的客家当家切不扎年前呢七六八姐给当家切与客家嗯要个生死切赞啊你地富华龙庆给我们猜的看谁当大爹嘞 X出地与别把切去要是年间增长了得写着虚皮然当家切的得得用上去

Kwanzu karjaji la mi ngi gi nyur zhe tone chungwe su pondin che tup ji yue bie hajang gyong shi. Tuyin rinpo di nang chubu shui ming ki chudo tu gyuanja mebe tone portu be zhe dinja shik chidara jangwa yin nam. Mi mangbo shiki ti nilu dogme